pezzo di Giorgio Lang. Stasera finalmente noi, tu sei un po' sdrucciolato.

occhi da cucciola, soffre il solletico, il cuore lo sai che van solucherò. Quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.

dice per un niente andiamoci piano, andiamoci piano. C'è un violino per te, ma cosa ne sai?